dai la corda ai goie. Cui gorgo pane cai parapughe, te-ac da te-ai rochie. Parcanțu mă citai vanera sa amara, che era sati sava. Eclai gorgo pabi, che curu curu, posta vaie madava. Kelle dibe mani lisi sutai deknu vaya Krishna le. Dekhi ekna vyakti uccha swara le chichaye tyai daile. Dekhe tyo